questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era.

Gabriel.

funky da favela. Eppure sento che la mia prossima lettera sarà diversa. La nostalgia è più densa. Sarà lo scrivere a sera, saranno gli occhi del barrio chiusi, sarà cinesche a schiera.

Cari amici, siamo tutti dei drogati. Ci difendiamo dalle nostre nottate.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Radio start. Radio start. The heart of music.
1: Rock wave, l'onda del rock.
2: Raw male vocals.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo. Il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone, si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una frontwoman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky, ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness, David Byrne.

The Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Ong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Ong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Touray, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla ai Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

Collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: spirit. Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo, Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kitty Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave. Ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea. Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio, tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che a me ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs.

Rock Wave, l'onda del rock, termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

prima di andare in palestra. Statistiche.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sen che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

0: dentro la testa, che mi ripete che è una guerra persa.
1: Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: You're listening to Radio Star. Sounds like freedom. Stay tuned.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

0: Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.
1: Comunque conta solo Radio Start. Sounds like freedom. Tutto il resto è noia.

may not be there. Look inside your soul. Listen to your heart.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

I choked. Seven nuns held their hands out to me. Seven crows.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.
2: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Madchester,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio start. Radio start, the heart of music.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisi e queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Musica, personaggi e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it, potete ascoltarci ma soprattutto potete anche andare a guardarvi tutte le curiosità che riguardano la nostra web radio, a cominciare dai programmi, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricarvi.

Una menzione anche per i social, seguiteci anche da quelle parti, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, poi anche su Instagram e Twitter. Se non siete davanti al computer invece potete seguirci grazie all'applicazione gratuita TuneIn scaricabile sul vostro cellulare, in modo da poterci ascoltare anche in mobilità. E sulle trombe di Ebo Taylor, che apre come sigla il nostro spazio musicale del venerdì notte, vi auguro come sempre buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal. Ad aprire, Mr. Pat Thomas.

0: Oye, nemo,
1: hey. I suoni Ashanti che arrivano dal Ghana, The Golden Voice of Africa, ovvero Mr. Pat Thomas insieme alla Kwashi Boo Area Band. Un musicista che si è fatto le ossa suonando nelle numerosissime formazioni del maestro Ebo Taylor. Questo è un disco del 2019 che si chiama Obia.

suoni che si ricollegano al discorso Afrobeat. Un altro personaggio che arriva però dalla Nigeria è sicuramente Johnny Astrup, che ha cavalcato l'era Afrobeat negli anni 70, un tastierista e fondatore anche dei Mono Mono, una tra le numerose band di Lagos del dopo Fela Kuti. E noi ce l'ascoltiamo qui a Glocal Radio Start, Mr. Johnny Astrup.

la band togolese, l'orchestra Abbas de Bassari, ideata da Samarin Banza e Akadunia. Un disco questo ripubblicato nel 1980 in vinile dalla Polydor e riportato alla luce negli ultimi mesi, ridigitalizzato. Groove Funk Masterpiece. Una grande orchestra del passato qui a Glocal Radio Start. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. E dall'afrobeat alla rumba congolese il salto è davvero inevitabile. Questo è un disco di un'orchestra che arriva da Dakar, ovvero l'orchestra Baobab, Tribute to Ndiuga Deng, pubblicato nel 2017, in un certo senso rumba congolese intesa come cultura Wolof e Son Pachanga che arriva direttamente da Cuba. Ascoltiamo un estratto dell'orchestra Baobab qui a Glocal che si chiama Natalia.

E questo era il Lingala Beat del trio Co-Co-Co, Affair Ambongo, direttamente da Kinshasa, collettivo sperimentale. Con l'appoggio di produzione francese Guaca e Macara Bianco, un produttore che da anni si impegna alla ricerca di questi gruppi che cercano di mescolare la tradizione all'elettronica, e Kinshasa è proprio un centro nevralgico che in questi ultimi anni ha dato tantissimi spunti e soprattutto tanti gruppi che si sono avventurati in questo genere musicale molto accattivante.

E la musica di Clocal continua adesso con una vecchia conoscenza. Ci spostiamo nel Mali, nel Vassolu Sound. Tanti anni fa quest'artista ha cominciato un po' in sordina, regalandoci delle cose davvero incredibili. Poi dal Vassolu, dal Mali, si è trasferita in Francia e ha cominciato a produrre delle cose un po' più moderne. Ovviamente sto parlando di Oumou Sangaré, disco del 2017 registrato insieme al grande Tony Allen. Il disco si chiama Mogoya.

0: አንቺን ይወዳል የሰውየው ልጅ ተይ አንቺ ልጅ
1: Crossover micidiale di rock amarico, la voce di Aznaye Gebres dagli You Can Dance, questa formazione francese dedita alla riscoperta della musica del Corno d'Africa. Yeketelale, un album davvero molto molto sfizioso che vi consiglio di ascoltare. Radio Start Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse al microfono. E così dalla musica del Corno d'Africa ci spostiamo dalle parti della Thailandia con il cosiddetto Thai Funk Beat, ovvero musica guitar pop influenzata dalla surf americana. Questo grazie all'etichetta olandese Guru Guru Brain, specializzata proprio in underground asiatico, e sono tante le pubblicazioni di questa etichetta negli ultimi tempi. Una delle ultime riguarda il gruppo Kana Berbud, e noi ci ascoltiamo questa Starshine.

Musica che arriva dal deserto del Sahara, la saga della musica Tamashek, in precedenza gli Imaran, una formazione un po' più sul versante commerciale, in questo caso invece una vecchia conoscenza, ovvero Gumar Al-Mokhtar, ovvero Bombino, che in un certo senso hanno ripreso la cultura musicale di quei posti e l'hanno trasformata grazie anche all'abilità del suono della chitarra. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce. E il nostro viaggio continua, adesso torniamo dalle parti del Corno d'Africa per ascoltarci un personaggio davvero molto eclettico. Si tratta di Isaac Banjiav, l'etichetta Taranga Beat, che in qualche modo ha ripreso, ha ridigitalizzato queste cassette degli anni Ottanta. Lui è un pianista che riesce a trasformare il sound amarico in suoni ipnotici e anche spaziali. E l'ascoltiamo con questo suo ultimo lavoro qui a Glocal.

Direttamente dall'Eritrea, Isaac Banjav e i suoi suoni particolarissimi in questo disco che abbiamo proposto qui come chiusura, direi, di questo spazio musicale. Prima di salutarvi vi ricordo un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Dateci uno sguardo perché ci sono tutte le cose interessanti che riguardano la nostra web radio. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui da Radio Start, Sound Like Freedom, dalle 21 alle 22 con Glocal. Vi lascio con un'ultima cosa, ci spostiamo nel nord estremo del Brasile. Siria, Mestê Cupio e Seu Ritmo. Da parte di Andrea Dulisse è davvero tutto. Buon proseguimento di ascolto su Radio Start e alla prossima.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisi e queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Musica, personaggi e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it, potete ascoltarci ma soprattutto potete anche andare a guardarvi tutte le curiosità che riguardano la nostra web radio, a cominciare dai programmi, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricarvi.

Una menzione anche per i social, seguiteci anche da quelle parti, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, poi anche su Instagram e Twitter. Se non siete davanti al computer invece potete seguirci grazie all'applicazione gratuita TuneIn scaricabile sul vostro cellulare, in modo da poterci ascoltare anche in mobilità. E sulle trombe di Ebo Taylor, che apre come sigla il nostro spazio musicale del venerdì notte, vi auguro come sempre buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal, ad aprire Mr. Pat Thomas.

One year never more. I suoni Ashanti che arrivano dal Ghana, The Golden Voice of Africa, ovvero Mr. Pat Thomas insieme alla Kwashibu Area Band. Un musicista che si è fatto le ossa suonando nelle numerosissime formazioni del maestro Ebo Taylor. Questo è un disco del 2019 che si chiama Obia

Suoni che si ricollegano al discorso Afrobeat. Un altro personaggio che arriva però dalla Nigeria è sicuramente Johnny Astrup, che ha cavalcato l'era Afrobeat negli anni 70, un tastierista e fondatore anche dei Mono Mono, una tra le numerose band di Lagos del dopo Fela Kuti. E noi ce l'ascoltiamo qui a Glocal Radio Start, Mr. Johnny Astrup.

la band togolese, l'orchestra Abbas de Bassari, ideata da Samarin Banza e Akadunia. Un disco questo ripubblicato nel 1980 in vinile dalla Polydor e riportato alla luce negli ultimi mesi, ridigitalizzato. Groove Funk Masterpiece. Una grande orchestra del passato qui a Glocal Radio Start. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. E dall'afrobeat alla rumba congolese il salto è davvero inevitabile. Questo è un disco di un'orchestra che arriva da Dakar, ovvero l'orchestra Baobab, Tribute to Nduga Deng, pubblicato nel 2017. In un certo senso rumba congolese intesa come cultura Wolof e Son Pachanga, che arriva direttamente da Cuba. Ascoltiamo un estratto dell'orchestra Baobab qui a Glocal, che si chiama Natalia.

E questo era il Lingala Beat del trio Co-Co-Co a Ferrambongo, direttamente da Kinshasa, collettivo sperimentale. Con l'appoggio di produzione francese Guaca e Macara Bianco, un produttore che da anni si impegna alla ricerca di questi gruppi che cercano di mescolare la tradizione all'elettronica, e Kinshasa è proprio un centro nevralgico che in questi ultimi anni ha dato tantissimi spunti e soprattutto tanti gruppi che si sono avventurati in questo genere musicale molto accattivante.

musica di Clocal continua adesso con una vecchia conoscenza. Ci spostiamo nel Mali, nel Vassolu Sound. Tanti anni fa quest'artista ha cominciato un po' in sordina, regalandoci delle cose davvero incredibili. Poi dal Vassolu, dal Mali, si è trasferita in Francia e ha cominciato a produrre delle cose un po' più moderne. Ovviamente sto parlando di Oumou Sangaré, disco del 2017 registrato insieme al grande Tony Allen. Il disco si chiama Mogoya.

0: ችን ይወዳል የሰውየው ልጅ ተያንቺ ልጅ
1: Crossover micidiale di rock amarico, la voce di Aznayeh Gebres dagli You Can Dance, questa formazione francese dedita alla riscoperta della musica del Corno d'Africa. Yeketelale, un album davvero molto molto sfizioso che vi consiglio di ascoltare. Radio Start Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea Dulisse al microfono. E così dalla musica del Corno d'Africa ci spostiamo dalle parti della Thailandia con il cosiddetto Thai Funk Beat, ovvero musica guitar pop influenzata dalla surf americana. Questo grazie all'etichetta olandese Guru Guru Brain, specializzata proprio in underground asiatico, e sono tante le pubblicazioni di questa etichetta negli ultimi tempi. Una delle ultime riguarda il gruppo Kana Berbud, e noi ci ascoltiamo questa Starshine.

che in un certo senso hanno ripreso la cultura musicale di quei posti e l'hanno trasformata grazie anche all'abilità del suono della chitarra. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce. E il nostro viaggio continua, adesso torniamo dalle parti del Corno d'Africa per ascoltarci un personaggio davvero molto eclettico. Si tratta di Isaac Banjiav, l'etichetta Taranga Beat, che in qualche modo ha ripreso, ha ridigitalizzato queste cassette degli anni Ottanta. Lui è un pianista che riesce a trasformare il sound amarico in suoni ipnotici e anche spaziali. E l'ascoltiamo con questo suo ultimo lavoro qui a Glocal.

Direttamente dall'Eritrea, Isaac Banjav e i suoi suoni particolarissimi in questo disco che abbiamo proposto qui come chiusura, direi, di questo spazio musicale. Prima di salutarvi vi ricordo un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Dateci uno sguardo perché ci sono tutte le cose interessanti che riguardano la nostra web radio. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui da Radio Start, Sound Like Freedom, dalle 21 alle 22 con Glocal. Vi lascio con un'ultima cosa, ci spostiamo nel nord estremo del Brasile. Siria, Mestê, Cupio e Seu Ritmo. Da parte di Andrea Dulis è davvero tutto. Buon proseguimento di ascolto su Radio Start e alla prossima.

47 minuti dopo le ore 22, puntualissimi, insomma, sta decollando dagli studi di Radio Start la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte. Per l'appunto dalle ore 22.45 in poi, puntuali per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte in replica la domenica alle ore 13. L'appuntamento imprescindibile, ineludibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno del venerdì notte. Super Soul, per voi in console, al di qua del vetro, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, per un viaggio di 180 minuti, wagyu! Naturalmente, ovunque voi vi troviate, benvenuti! E soprattutto ben risentiti, ben ritrovati per questo viaggio autunnale notturno. Insomma, le temperature sulla costa adriatica sono ancora alte durante il giorno, ma fortunatamente la sera rinfresca un bel po' e si riesce a dormire già da una ventina di giorni a questa parte, si riesce a dormire degnamente, perché è importante ricordare che noi siamo in Abruzzo, Italy, from Pescara, soprattutto Pescara by night, costa adriatica, ma soprattutto costa nostra wagyu, costa nostra wagyu, costa nostra wagyu. Sta decollando un nuovo viaggio, ma se non ci fosse lui, se non ci fosse di lei, tutto non esisterebbe. Marvin Gaye, The Marvelous.

È la notte di venerdì 2 ottobre, primo venerdì del mese di ottobre, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio dopo Cristo, Wagyu 2026. What else is new, my friend? Dopo la mezzanotte, intorno appunto alla mezzanotte, daremo il benvenuto a nuovo giorno, sabato 3 ottobre, questa puntata in diretta in questa notte di questo venerdì 2 ottobre. La ribeccate, la riascoltate in replica, in registrata, domenica prossima, domenica 4 ottobre, dalle ore 13 in poi. Con precisione, dalle ore 13 alle ore 16. What's happening, brother? Cantava il grandissimo reverendo Marvin Gaye, The Marvelous, in questo album capolavoro, concept album da paura, contenente 9 tracce, una più bella dell'altra. Era il 1971 quando la Motown Records sfornava, produceva, irradiava questo vinile, questo LP da paura, un concept album semplicemente strepitoso, straordinario, stratosferico, capolavoro assoluto della storia della musica, Wagyu, la musica, la musica, la musica.

È importante ricordare come noi siamo una web radio nata nel luglio-agosto del 2017 e quindi è importante ricordare come la prossima estate spegneremo le 10 candeline, wagyu. Qualche cosa la attrezzeremo, la organizzeremo per celebrare il decennale della vostra, della nostra radio, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it, il sito internet dal quale ci potete sicuramente andare a scoprire, ad ascoltare, a curiosare. Siamo una web radio, non ci trovate in come radio tradizionale in modulazione di frequenza stereo in FM, ma ci trovate soltanto in rete sul web. Lo ripetiamo ancora una volta all'indirizzo www.radiostart.it. Ma come web radio chiaramente dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta sui social, soprattutto quelli che vanno per la maggiore, quindi ci trovate su Facebook. Mi raccomando, con i like, per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quelle che sono le programmazioni appunto radiofoniche, musicali, che lo vogliamo ricordare, non sono soltanto musicali e sono soprattutto 7 giorni su 7. 365 giorni l'anno H24. But I go crazy when I can. Naturalmente, oltre che su Facebook, ci trovate anche sui social che vanno per la maggiore, X e poi ancora Instagram. Ci ascoltate gratuitamente da vari applicativi, sicuramente probabilmente il più gettonato per i sistemi iOS ed Android dei vostri device: TuneIn, TuneIn e Radiogram.

Naturalmente, se andate sul sito all'indirizzo www.radiostart.it vi si apre subito, insomma, il discorso esplorativo per quanto riguarda un sito tra l'altro rinnovato proprio da pochi giorni dal nostro webmaster Roberto Pagliaro, il professore che abbraccio e saluto. Trovate subito le immagini, le info sui programmi, sui programmisti, in una sola parola, il palinsesto H24. Credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. Prima puntata probabilmente, insomma, autunnale, ottobrina sicuramente, ma il caldo durante il giorno ci accompagnerà ancora per diverse settimane, con le temperature alte, l'alta pressione che tornerà anche in tutto il mese di ottobre. Ma noi siamo sempre qui a mettercela tutta per cercare di regalarvi le good vibes, wagyu. E sin da ora quindi buon viaggio, boa vida, boa noite.

0: Who's willing to try?
1: Who is willing to try
0: to save a world?
1: To save
2: the world. To save the world, cantava il grandissimo Marvin Gaye nel capolavoro Save the Children, quarta traccia delle nove di questo capolavoro assoluto. Non mi stancherò mai di ricordarlo. Marvin Gaye, The Marvelous.

È importante anche ricordare che anche questa notte, più avanti nell'orario, nella notte, tornerà la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, insomma si parla di microclimi, di ecosistemi, di difesa dell'ambiente, di salvaguardia del pianeta e soprattutto salvaguardia dell'umanità. Come dovrebbe essere sempre in un'argomentazione di pace e amore. E invece. Le cose vanno decisamente peggio di come dovrebbero andare. Più avanti dunque, Animal House.

Altro grande capolavoro è Mercy Mercy Me, Marvin Gaye. Lasciamo parlare la musica, Wagyu, anche questa notte. Buon viaggio, boa vida, boa noite.

4 minuti dopo le ore 23, solitamente salutiamo il grandissimo reverendo The King Marvin Gaye The Marvelous con quest'ultimo capolavoro, la settima delle 9 tracce, Right On. Sentite che groove, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Why you? Vai!

12 minuti dopo le ore 23 si decolla definitivamente, Wagyu. Se non si fosse capito, si salva. Nel 1992, per la Highland Records, storicissima etichetta discografica di, per esempio, di Bob Marley, di Grace Jones, ma di tanti altri artisti pazzeschi della storia della musica mondiale, il grandissimo Ronnie Jordan pubblicava l'album The Antidote. Grandissimo Ronnie Jordan. Buon viaggio, boa vida, boa noite!

è del grandissimo Ronnie Jordan, datato 1992 per la Highland Record. Ci siamo regalati il bellissimo brano intitolato Blues Grinder. Proseguiamo con See the New. Che il groove sia con voi, Wagyu, e con i vostri spiriti.

E il grande Ronnie Jordan in questo gran bell'album si regalava anche la versione del grandissimo Miles Davis di So What, grandissimo Ronnie Jordan. Un grande omaggio al grande Miles Davis, Wagyu. Grandi capolavori della storia della musica, grandi capolavori delle sonorità musicali.

Ancora in compagnia del grandissimo Ronnie Jordan, datato 1992 dall'album intitolato The Antidote. Il brano è intitolato Show Me.

La grandissima Isabel Roberts alla voce. Proseguiamo questo grande viaggio in compagnia ancora del grande Ronnie Jordan, datato 1992, il brano intitolato Night Spies.

E salutiamo il grandissimo Ronnie Jordan con quest'ultimo brano intitolato Summer Smile dall'album The Antidote del 1992 per la Highland Records. Il brano è Summer Smile, Ronnie Jordan, grandioso.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Era il 1987 quando il grandissimo George Michael sfornava il suo capolavoro intitolato Faith, un album pubblicato per la CBS Epic Records. Ci siamo regalati proprio il brano che dà il titolo all'intero album del 1987, appunto Faith. Proseguiamo col regalarci questi capolavori. La prossima è Father Figure. Grandi capolavori della storia della musica il venerdì notte, Wagyu. In replica la domenica dalle ore 13. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, Radio Start. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E non poteva mancare da questo capolavoro all'appello, I Want Your Sex, Parts 1 and 2. Il grandissimo George Michael da Faith, 1987, Wagyu. E stiamo entrando in diretta proprio in questo momento nel nuovo giorno, e quindi benvenuto sabato 3 ottobre 2026.

E proseguiamo in compagnia del grande George Michael da Faith con il brano intitolato Hard Day. È un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show. Radiostart.it sounds like freedom.

Look at your hands, George Michael. Da Fate, 1987, Wagyu. Tanta roba.

ancora in compagnia del grandissimo George Michael, datato 1987 da Fate, ci regaliamo l'altro capolavoro intitolato Monkey. George Michael. Sicuramente sempre tanto groove, Wagyu.

28 minuti dopo la mezzanotte salutiamo il grandissimo George Michael da questo capolavoro Fate del 1987 pubblicato per la CBS Epic Records. Lo salutiamo con questo Ship Pet Bone remix di Hard Day. Once you give me a break.

giamaicano, classe 1936, ci ha lasciati il 29 agosto del 2021. Noi questa sera lo vogliamo omaggiare celebrandolo sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start nell'ambito di Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show. Anche perché è importante ricordare che ogni tanto un po' di sana reggae music non guasta mai. Ci vos dice, gis di.

E sulle note del grandissimo Lee Perry, Lee Scratch Perry, si apre la rubrica nella rubrica. Lo spazio nello spazio anche per questa notte nell'ambito di Super Soul, Animal House. La prima notizia ci arriva dagli amici di Medici Senza Frontiere. Parliamo della guerra, purtroppo, in Medio Oriente, un'emergenza che si ripete. News dallo Yemen, le notizie parlano di combattimenti e avanzate militari, nessuno racconta cosa accade dentro gli ospedali. I combattimenti in Yemen sono ripresi violentemente, oltre 90.000 persone sono state costrette a lasciare la propria casa, moltissimi ospedali hanno smesso di operare perché sono scappati tutti.

L'ospedale generale di Mocha, città del Mar Rosso, è uno dei pochi ancora funzionante in un paese in guerra da lontano 2015. Un team di Medici Senza Frontiere è rimasto per supportarlo perché dentro ci sono ancora pazienti che non possono scappare. Feriti, donne incinte, neonati in terapia intensiva che hanno bisogno di cure urgenti. Lo Yemen non è un caso isolato. Nel 2026 si sono intensificati molti fronti di guerra in Medio Oriente che coinvolgono, lo sappiamo benissimo, ma lo vogliamo ricordare, anche la Palestina, il Libano, la Siria, lo stesso Iran. In questi conflitti Medici Senza Frontiere è al fianco dei pazienti e dei feriti. Forniamo cure chirurgiche, riforniamo ospedali e cliniche di medicinali, distribuiamo acqua pulita alle famiglie e forniamo supporto psicologico ad adulti e bambini. Ma farlo, naturalmente, continuare a farlo è sempre più difficile. Ma noi vogliamo renderlo possibile, cercando sempre di garantire farmaci, un posto in terapia intensiva per i neonati più fragili, kit chirurgici per i feriti, a Mocha, Gaza, Beirut, ovunque nella regione ci sia bisogno. Mama, please don't cry. Ma chi siamo noi di Medici Senza Frontiere? Dal 1971 curiamo chiunque abbia bisogno, dove nessuno arriva, a Gaza, in Sudan, in Ucraina. Siamo in 72 paesi con oltre 65.000 operatori e operatrici. Possiamo farlo solo grazie a chi ci sta realmente vicino, a chi ci sostiene e continuerà a farlo.

La seconda delle tre notizie ci arriva velocissimamente per Animal House di questa notte dagli amici del WWF Italia. Parliamo, grandiosi amici del WWF, parliamo di Urban Nature, il festival della natura che si terrà in più di 100 piazze italiane in questo fine settimana. Più della metà della popolazione vive, lo vogliamo ricordare, in aree urbane. In Italia oltre il 70%, ma spesso ci dimentichiamo che la natura è fondamentale per il nostro benessere, anche e soprattutto nelle città. Per rendere le città dei luoghi più salubri e sicuri, torna con la sua 10ª edizione Urban Nature, il festival della natura in città, che coinvolge cittadini, scuole, istituzioni e comunità locali in un percorso di trasformazione e partecipazione culturale e ambientale a favore dell'incremento del verde urbano. Ma cosa facciamo realmente nel concreto? Grazie alla rete delle oasi urbane, delle aule natura e delle oasi in ospedale, vogliamo rafforzare la biodiversità urbana e promuovere città più resilienti e salutari, spazi che diventano luoghi vivi in cui la natura non è solo osservata, ma vissuta e curata, contribuendo allo sviluppo di nuove consapevolezze ambientali. Ci occupiamo della tutela e del ripristino della natura urbana attraverso progetti di conservazione, attività sul territorio, programmi educativi ed eventi che coinvolgono la cittadinanza. Ed è proprio per questo che gli spazi natura sono situati nelle scuole, negli ospedali e più in generale in tutti quegli ambiti in cui è necessario ripristinare la natura per il benessere di chi lì vive. Gli spazi natura WWF sono un fondo che prevede tante iniziative con un unico obiettivo, quello di riportare la natura al centro della vita delle persone, creando gemme di biodiversità nei luoghi in cui oggi sono più necessarie, proprio a beneficio delle persone. E quindi quest'oggi, sabato 3 e domenica 4 ottobre, saremo presenti in più di 100 piazze italiane con i nostri stand per raccontare il valore della natura in città ai cittadini, regalando anche un vasetto di miele con l'obiettivo di creare il Fondo Spazi Natura del WWF.

Terza ed ultima notizia per Animal House di questa notte ci proviene velocissimamente, molto brevemente, dagli amici dell'OIPA Italia. Hanno lanciato una nuova campagna intitolata Gabbie Vuote, ne abbiamo sentito parlare nelle ultime settimane. Per Gabbie Vuote, l'ultima campagna dell'OIPA, Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali, una realtà tutta nostra, italiana, italica, per Gabbie Vuote sono state consegnate in Senato oltre 62.000 firme. Depositate appunto in Senato le oltre 62.000 firme a sostegno della campagna Gabbie Vuote, promossa da Essere Animali e sostenuta anche dall'OIPA. La proposta di legge chiede, lo vogliamo ricordare, il divieto delle gabbie a livello nazionale per tutte le specie allevate a scopi alimentari. Grandiosi anche gli amici dell'OIPA. Tutte associazioni ambientaliste, animaliste, naturalistiche alle quali mi onoro di appartenere come socio, anche se solo come semplice socio, da diversi anni, per non dire decenni.

E si conclude dunque anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi, come tradizione impone, proprio il caso di dire che così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

E ci siamo regalati il grandissimo Lee Perry con una sua produzione, soprattutto musicale, degli The Hurricanes, You Can Run, uno dei tanti gruppi, insomma, da lui prodotti. Proseguiamo questo grande omaggio in compagnia del grandissimo Lee Perry, uno dei più grandi musicisti, Lee Scratch Perry, uno dei più grandi musicisti, produttori, cantanti giamaicani, che ci ha lasciati soltanto 5 anni fa, insomma, classe 1936. Proseguiamo in sua compagnia con questo brano dei Silver Tones.

E dopo aver omaggiato il grandissimo Lee Scratch Perry a quest'ora della notte, Wagyu, nell'ambito di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, il venerdì notte, sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it, Sounds Like Freedom, in replica la domenica dalle ore 13 alle 16, dal grande Lee Scratch Perry al grandissimo, maestrissimo Bob Dylan. Lo omaggiamo con alcuni suoi capolavori. Blowing in the Wind non poteva mancare in apertura per Bob Dylan questa notte. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E anche questa notte stiamo lasciando parlare la qualità, la magia sonora. Stiamo omaggiando il grandissimo Bob Dylan. Ci stiamo regalando alcuni suoi capolavori. Adesso abbiamo ascoltato Mr. Tambourine Man. Non poteva mancare Like a Rolling Stone.

E ci siamo regalati l'altro capolavoro, Just Like a Woman. Ma non poteva mancare all'appello un altro grande capolavoro del maestrissimo Bob Dylan, che stiamo omaggiando in questo finale di viaggio di questa notte, All Along the Watchtower, che poi fu portato molto al successo nella bellissima versione da lui reinterpretata con la sua chitarra elettrica mancina, la Fender Stratocaster. Sto parlando del grandissimo Jimi Hendrix. All Along the Watchtower, l'originale del maestrissimo Bob Dylan. Grazie, maestro.

il capolavoro dei capolavori, rifatto da decine e decine di formazioni musicali che hanno voluto tributare il grandissimo Bob Dylan con il remake di questo capolavoro assoluto.

E sulle note del grande Bob Dylan si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul. Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì. Puntuali 22:45 venerdì notte 9 ottobre 2026. Questa puntata la potrete riascoltare in replica in registrata domenica 4 ottobre tra poche ore dalle ore 13 in poi. Grazie ancora per avermi scelto, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes di Radio Start. Mi raccomando, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!